0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix. Mix.
1: Ay, pa, ay, si te piara, si te piara. Ay, si te piara, si te piara. Ay, si te piara, si te piara.
0: 94.8.